0: Ma.
1: I. Awara.
0: Azaninan sanera.
1: I. Azaninan sanera.
0: Karaguram sema.
1: Asani.
0: Azatoan sanera.
1: I. Azatoan sanera.
0: Karaguram sema.
1: I. Awara.

kufununa kanye pale tetara atuya utina utichauna nisa kinyala